0: WhatsApp sa ili si Samo Loainga. WhatsApp sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Manu maa loise pepatala o loa mo au faatanga I le Pack and Save Bolani World. Pe o tu fua foi lau ta avale le bangu le PP, o famurianga nei mai le DC Sao, pe a e maa loi ala antu sei, I aso fa reile te tasi. La fosa utua papatolo sful ta la besi li atu, e maua I loa vanoa I le sei. Fa pena foi pe a la fosa u se le ni e tolu se lau ta la New Zealand pe sili atu foi I Samoa, I le My Cash a le DC Sao. E whaonga I le ClickX e lima whai longa ta I se lautala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers ta I se lautala o le ase ina I aso fo reile te tasi e iaiaia inga o le rei whaabitoa se kia digisell
2: o le Casa Beds and Appliances o le tali o umana onga I o loa e whaato tonga I lo maota ini tau le lei toi anangata e mawai moenga ngao si tutono ni usila whaapea se tino fall potumalo o lo laulau aimano foa TV la au pese usa aisa Masini ta lava lava, telefoni fe aviai, maisi. Afio aneloa il fa fitufa Great North Road Otau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances. Telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu, ovalu selau, lua lua lua, lima fa.

Le shang dinto, so su mai le lato falfo. Wotele ma matang wofie, il faya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fo mai il shang dinto, il na le lima selawi vai vatala. Faya four quotes mole wins male ACC, fa tasi ai male fai four tong fitinga, moe sfun walto sanganga ilalo. Le shang dinto, afio mai loa il lima fitufa, great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

e fai ngō fia lo wō langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na nei avanoa e te lisi tatalai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I niusila, pesi ti seni niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o iulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fiso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz

via vai lo wa inga ele si tianga ole pese fa mai ele porcala me a reto ole ole ne ko tai o fo in o toi fa mi do lo jota tano le tu la fitu ole asoro o kuso hani bena tu bure nei aso tau sanga o ma vai ole asoro o kuso le tau sanga a favor se lau fa se fu numero lima ole asoro fa ma winna na fa pa uai le pomo le USB dash 29 bomber ole pomo le ole mari ole ngol pomo le little boy ole tama like titi pomo america e tono Hiroshima e Japani per fa ma winner na sono ku so ole tu sanga afi sala fa se fulu maleli ma aso ono ku so ole tu sanga fo e tasivaru lua lima na sona tu jo tasel malo Bolivia mai pulenga Spain na fai ngola le atu le Bolivia e se tasi o tangata lau loi tonu o le fai atu Simon Bolivar fai ngola le atu Bolivia ma tu jo tasi e na sono o Augusto atu sanga tasivaru Pali ma ala sofo ya sono fo o kusolo te va tun tu do ta sele ma lo Jamaica ta si vo no lua mai pulenga a Britania ni sino me fa mo wina na tupu e la sono o kusolo te no tu sanga ma vai na tu mo on radio samo e na wo to tolo bi do tolo tolo talo le tolo fitu telefono ka bonjani pa mai fa fi fa na Jerome Gray yo na good morning.

0: Ole paie o mewa inosia ele tua. Ole usiu si tai ele leilea. Ole au tu leo le upurpoto na nei tae au feita wina. Mai le tusi o fata oto a olona mata upu e ono. Lo watali ie. A fai wa fai oe mamoni o la uo. A fai wa fetango fi ilima mole tangata ese. Wa mai leia oe upu alo ngutu. Wa maua oe I upu alo ngutu. Ole neilo watali ie. Ia e fai ele mene. Ina ia lavea ina oe. Pe a o o mai le pule ala uo I ante oe. Aluia ina aifo. Ma e nati atu ila uo. Awane I moe o mata. Pe tu le moe o la mata. Ia e lavea ina oe e oe pei ole sevi aile lima. E pei ole manu. Foi ai lima ole fai manu. Le paie. Ina e aru le loi. Ia vava ai ila na apio. Ina ia poto ai oe. E le aisona teitai. Po se leo leo. Po se pule. Ai saudia e iana me ai ile tausanga vevela. Ma faaputu ina ana me ai iona po e sele sele ai saito. Le paie. E te taoto se e iafea. Se e tu la iafea ai lo moe. Se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima e taoto ai. Ai o mai lo mativa pei ole malanga. Ma lo le tango lima pei ole tangata wa sahoni lana upenga. Ole tangata una vale. O tangata ngasala. O loo sa vali ia male ngutu fapio pio. E ngeno ngeno ona mata. E tau tala tala ona vae. E faa sino I ona tamatama ilima. Wailo na loto le fapio pio. Na te faitonga fiti leanga I aso uma. Na te faa tupuina maasa inga. Ole melea. E faa fuase iai ona o mai olo na malaya. E faa fuase I ona nuti momoyo o ia. Aile si fafong. O menei e ono, wa inosia e lili. O lona fitu foi ua matua inosia la vaeia. O mata fasia sia. O le laulau faiva pepelo. Ma lima e sasaane toto o le ua le sala. O le loto e maana tunatu I tong fiti leanga. O vae telva vave ona tofe tuli I le leanga. O le mori mau pepelo. Na te tautala I me pepelo. Ma le na te fatupu ma hasainga yuso. Lo watali ie. Ia e tausi polo I ngalu tama. Awa fo e tu lafo ina le upu e awa watu alo tina. Ia fusi ia le au noa ilo loto. Ia so ai ilo ua. A e sabali. E taita ina ai oe. A e moe. E leo leo ina ai oe. A e ala. E tau talai ma oe. A wao le polo ingor suru lea. Ma le upu e awa watu. O le maala malama lea. O awa inga foi e awa oina ai o le ala o le ola lea. Ina ia leo leo yante oe ai le fafine ami o leanga. Ai le laula o faiva mole mole o le fafine ese. Awane ina unaulu loto ilona lale lei. Awane I maua oi ona la mata. Awa iu ina toe na o si fasi areto ona le fafine talitane. O le avanfo ele tastangata. Na te tau mai lei leo laonga. E ave e se tasile afi ilona fatafata. Ai le mua I ona ofu. A fai e sa vali stangata I lunga o malala ola. E le mua I ona vai. E fa pia fo I le warwatu I le avaa le rate tua oi. Ai se tango ia te ia. E le fa sa oina o ia. E le ino sia langa oi. Pe a nga oi oi e talia I lona manava ina ua fia ai. Ai a maua o ia, ona tau I atu le e ia tai fitu. Na te abatu ai olo uma o ilo na fale. Ole, ole muri lua il fafine wole iso na mafofam. Ole na te faiele mea, na te faa umatia e ia lona la baola. Na te maua il fasinga mal faa maina. Olo na luma foi, ele so lo yeselea. Awa al fua, ole ita tele lea o tangata. Na te le faa sa oina foi o ia ele aso. E tau iai masui. Na te le talie se tongi ola lava. Na te le mawhaia foi. E oi lava. E na ua wha tele ni mea. E abatu ai.
1: Ua awina atu le upu o le porto ili nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tuwhatasia wa unanga tala whea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememeha. E mamoli whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia fa'apō Lingalinga to ngia si ulavea pesu mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangelinga.